0: Oremus. Deus, quia tue fidem ecclesiae vindicandam, beatum Robertum episcopum, mira eruditione et virtute decorasti, eius intercessione concede, ut populus tuus eius dem fidei semper integritate letetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Verbum Domini, Deo gratias. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Rimanete fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo.

0: justitiam Dominus adoravit et in plebit bonis.
1: Christum, lumen gentium et gaudium omnium vivencium, leta devotione rogemus, da lucem, pacem et salutem, Domine.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Luce che non conosce tramonto, Verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità, per la gloria del tuo nome.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.